Dolce amore mio, sono solo in questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò